vas correndo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre tuono la tempesta che nel sen della foresta fa fischiando, brontolando, e ti fa l'orror gelar. Alla ventre doppia scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione.

abbastanza ti è nota la mia candida fe e di Griselda che fu con mia gran pena il ripudio dei finzi onde l'orgoglio di questo volgo sconsigliato apprenda qual virtù qual coraggio

0: Questo colle cinto d'armi ed armati pieno gea, onde co fidi tuoi pronto va corsi.
1: Ottone armato, e da qual fine o prende?
0: Farà pirne Griselda e fra momenti.